0: la que buena.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri.
0: Son las 3:28.
1: Batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, bati